wall. Shabeli mashonka, hinoi tsuru kuni no. Ashita no koto demo. Sampo na telani. Arukimasen ka? Soko kara tachi agatte. Fuku no suso demo harate. Dona tokoro o arukimashou ka? Hino itsuru kuni no kagayaku michi.